0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bahamas.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Don't see.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte da parte americana è arrivata notizia della distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite.
3: E in Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città di Tiro nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore i militari israeliani sono stati accusati anche di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla sua famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro e ammesso che potrebbero essere stati colpiti dai civili non coinvolti.
2: Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicina a San Pietroburgo, lo dice la testata ucraina Kyiv Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa poco fa il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale.
3: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate, è da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi e recentemente era comparsa sui muri la sigla LK, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne.
2: Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 minuti il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel Parco Nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro.
3: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Alice Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage.
2: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Lo aveva scritto in un messaggio ai suoi camerieri Jessica Moretti, la titolare del Constellation, il locale svizzero di Camontana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone. La chat è emersa durante un interrogatorio della donna che allo stesso tempo nei suoi messaggi avrebbe incitato i dipendenti a organizzare la sfilata pirotecnica diventata poi tristemente famosa, con l'immagine di una ragazza che stando sulle spalle di un cameriere tiene in mano le candele da cui è partito il rogo. La titolare quindi avrebbe voluto quella sfilata pur sapendo che era pericolosa. Nell'interrogatorio di ieri, che ha coinvolto anche il marito e coproprietario Jacques Moretti, la coppia è stata anche accusata di aver falsificato la fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente posata sul soffitto che è andata in fiamme. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Spostati, levati che ti spezzo le gambe. Anzi, vieni qui, dammi il telefonino. Cos'è? Un iPhone 4, vabbè. Dammi anche il giubbotto. Ma cacchio, l'hai comprato al mercato questo? Ma sei un barbone, vai via che ti spezzo tutto. Via,

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale e infipili. Possibili disagi per presenza di personale su strada tra Ronco Bilaccio e Aglino dei Sensi di Marcia in A1 e per perdita di carico infipili tra Montelupo e Ginestra in direzione Firenze. Ultima pagina per il traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Monte Pescali e Giuncarico. Due treni regionali in linea subiscono provvedimenti di circolazione. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana o su Treni News. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato e sul TPL urbano di Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Nel Golfo Persico aumenta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte notizie di attacchi incrociati nello stretto di Hormuz e sirene antiaeree in Kuwait e Bahrain, che ospitano basi americane. La guerra continua anche in Libano, con almeno 21 morti solo ieri, secondo la CNN. In Cisgiordania le autorità palestinesi accusano l'esercito israeliano di aver ucciso un bambino di 7 mesi. Dall'Ucraina attacchi contro la Russia. Dopo il no di Putin all'invito di Zelensky a incontrarsi, tra le aree colpite c'è ancora quella di San Pietroburgo, dove è in corso il forum economico e cui ieri aveva parlato il presidente russo. A livello europeo ieri il vertice in cui si è discusso di allargamento dell'Unione, con la clamorosa assenza di Giorgia Meloni. Il governo prepara un nuovo taglio delle accise sui carburanti, ma sarà più leggero dei precedenti. Oggi la proroga fino al 4 luglio. C'è un arresto per l'uccisione a Milano di Gianluca Ibarra Silvera, perquisizioni nei confronti di altri 7 giovani sudamericani. Gli investigatori vogliono capire se ci sia stato un ruolo delle gang latinoamericane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte è arrivata notizia di attacchi incrociati, mentre l'esercito israeliano continua a causare morti in Libano e in Palestina. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti.
3: Buongiorno. Intorno alla mezzanotte italiana un funzionario americano ha annunciato la distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran, con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in 2 località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite. In Libano, intanto, secondo la CNN, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 21 morti nella sola giornata di ieri. Tra i centri più colpiti, la città di Tiro, nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore i militari israeliani sono stati anche accusati di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro, e ha ammesso che potrebbero essere stati colpiti dei civili non coinvolti.
2: Grazie Andrea Monti. Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe, colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicino a San Pietroburgo. Lo dice la testata ucraina Kiev Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo, presa di mira anche alcuni giorni fa, è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa, un paio di ore fa, il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale, mentre in questi minuti il governatore di San Pietroburgo parla di un attacco massiccio contro la città con 86 droni abbattuti. A livello diplomatico, domani il presidente ucraino sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Merz, candidati a un ruolo di mediazione con la Russia. Ieri l'Ucraina era stata uno dei paesi al centro dell'attenzione di un vertice europeo dedicato al tema dell'allargamento dell'Unione. Il servizio da Bruxelles.
4: Dal Montenegro, il paese candidato più avanzato nel suo percorso di adesione all'UE, i leader europei lanciano il segnale che l'allargamento dell'Unione è davvero una priorità e non solo a parole. Al vertice di ieri a Tivat con i leader dei Balcani occidentali, oltre al Montenegro anche Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, si è discusso di come snellire e rendere più concreto un processo altamente burocratico e spesso ostaggio dei veti dei governi UE. I 6 Balcani si aspettano da più di 20 anni alla porta. Solo il Montenegro ha la prospettiva del 2028. L'Albania è avanti, ma non così tanto. E allora è un peccato che la premier Meloni fosse assente da un vertice in cui il francese Macron e il tedesco Merz si sono messi alla testa del nuovo dinamismo e hanno raccolto il consenso dei colleghi. L'idea è di eliminare alcuni voti intermedi nel processo di adesione e garantire ai Balcani benefici concreti già da ora. come una partecipazione mirata nel mercato unico e più inclusione nei processi decisionali europei. Sullo sfondo rimane la questione dell'Ucraina, che come la Moldova dovrebbe sbloccare i negoziati di adesione entro i prossimi 10 giorni. L'idea di un'adesione accelerata non piace a tutti e quindi si proseguirà con il solito processo fatto di 33 capitoli negoziali da aprire e chiudere, prima del trattato che tutti i 27 paesi UE devono ratificare. Passeranno anni, a meno che, di nuovo, nelle discussioni in corso sui possibili negoziati con la Russia, una condizione per la pace non sia un ingresso nell'Unione, secondo criteri mai visti prima. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: E Giorgia Meloni ieri, come sentivate, non ha partecipato al vertice Europa-Balcani, in programma in Montenegro, ufficialmente perché è rimasta bloccata a Reggio Calabria per i ritardi accumulati nella presentazione del francobollo celebrativo dell'Arma dei Carabinieri. Al centro del meeting montenegrino c'era l'allargamento dell'Unione agli Stati Balcanici e all'Ucraina ed è proprio la distanza tra Meloni, i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna su Kiev ad aver probabilmente tenuto lontana la Presidente del Consiglio dal vertice. Sentiamo la giornalista politica del quotidiano Domani, Daniela Braziosi.
5: Lì si discute anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina, i Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, che dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro, e evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky o viceversa dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina per delle ragioni che sono quelle della guerra ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgia Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa per cercare di fare che la prossima, speriamo, vicina pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa, e noi non esserci in questi momenti significa poi perdere un po' qualche posizione.
2: È attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dovrebbe essere estesa fino al 4 luglio. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106 euro al litro. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti. Sono possibili dunque rialzi dei prezzi dei carburanti nei prossimi giorni. Il tutto mentre sull'Europa pesa l'ombra della recessione. Massimo Alberti.
6: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione Europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo due trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancora più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, i stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile anche una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso, e da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi, e recentemente era comparsa sui muri la scritta, la sigla LK, sinonimo, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori e gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso quattro lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL Calabria.
7: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto allo schiavismo.
6: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
7: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine, e soprattutto nessun datore di lavoro può dire: io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
2: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richieste di soccorsi. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel parco nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro, da segnalare che dalla regione Lombardia non era stata emanata alcuna allerta meteo per la serata. A Torino una ragazza è stata assolta dall'accusa di omicidio per aver ucciso il padre violento.
8: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte di Assise di Appello.

0: fatta giustizia, sono state le prime parole pronunciate dall'avvocato Massimiliano Sfolcini, legale di Macca. Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Il legale poi aggiunge che il tema della violenza domestica deve essere affrontato con un approccio differente. Le vicende come quella che abbiamo appena esaminato, dice, non si possono gestire e trattare con gli strumenti che ordinariamente si utilizzano per altri casi. Con molta probabilità si arriverà alla Cassazione. Da Torino, Rita Rapisardi per Popolare Network.
1: La Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sarebbero al 5° giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione, parlando di una crisi umanitaria che rischia di trasformarsi in tragedia se non ci sarà un intervento immediato. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. La prossima udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda è prevista martedì. Il gruppo fermato nella zona orientale della Libia faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra, passando dall'Egitto in Italia. Intanto continua l'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro e la detenzione della delegazione italiana che faceva parte della missione marittima della flottiglia bloccata nelle scorse settimane. Sulle navi umanitarie c'erano anche dei cittadini francesi e nelle ultime ore sono arrivate novità dalla magistratura di Parigi. Il servizio di Francesco Giorgini.
2: La giustizia francese ha aperto ieri ufficialmente un'inchiesta preliminare contro le autorità israeliane per i reati di tortura e crimini di guerra in seguito al trattamento imposto, per non dire inferto, ai cittadini francesi membri della flottiglia per Gaza. Nello specifico, la Procura Nazionale Antiterrorismo ad essere titolare dell'inchiesta, concretamente affidata all'Ufficio Centrale per la Lotta ai Crimini contro l'Umanità. E la segnalazione dei reati presunti viene direttamente dal governo, in particolare dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Che sia la Procura Nazionale Antiterrorismo ad aprire formalmente l'inchiesta sotto segnalazione diretta del Ministero degli Esteri dalla misura tutta politica e diplomatica dell'azione giudiziaria francese, così come la scelta dei reati ipotizzati, tortura, ma soprattutto crimini di guerra, che dicono la reiterata denuncia di Parigi delle pratiche del governo d'estrema destra israeliano contro la flottiglia, ma ben al di là contro il popolo palestinese e in questo momento soprattutto contro il Libano, protettorato storico della Francia. Inchiesta giudiziaria quindi, ma soprattutto messaggio e condanna politico-diplomatica, e che contestualmente contempla la flottiglia come attore o piuttosto vittima della guerra lanciata da Tel Aviv.
1: Tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni, in redazione e in studio Andrea Monti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in Fipili. Possibili disagi per veicolo fermo in avaria in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada in entrata a Santa Croce in direzione Livorno e sempre in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, dall'11 giugno al via l'iniziativa in bus anche di notte. Firenze lancia la sua prima rete notturna di trasporto pubblico locale con 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Tutti i dettagli sul sito del comune e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network. Questa mattina insieme a
1: voi. Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi per presenza di veicoli fermi in avaria in A1 in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Roma in A11 tra Prato Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Firenze. In Fibili segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita a Montopoli Valdarno nelle due direzioni. Possibili ripercussioni sul traffico. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti tra Monte Pescali e Gavorrano. Il treno 19072 chiusi Siena sta viaggiando con 55 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, al via dall'11 giugno l'iniziativa In Bus Anche di Notte, che prevede 24 linee per muoversi in città fino a tarda notte, 17 delle quali riprogettate ad hoc. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: na na na. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento.

della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Scipili rallentamenti per traffico verso Firenze Trascandicci e Firenze Scandicci. Segnalano inoltre la presenza di materiali dispersi tra Pisaro Porto e Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno. Possibili ripercussioni sul traffico. Per la cantieristica, sulla statale 1 Aurelia a Livorno, ANAS ha completato le operazioni di varo dell'impalcato del nuovo ponte sul canale Scolmatore. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato e sul trasporto pubblico locale urbano del capoluogo. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'esercito libanese dice che diversi suoi soldati sono morti in un attacco israeliano nel sud del paese. Questo nonostante la proroga del cessate il fuoco concordata nei giorni scorsi dai due governi. L'esercito di Netanyahu quindi continua a colpire non solo i miliziani di Hezbollah che non rispondono al governo di Beirut. E secondo un conteggio della CNN, solo ieri le vittime in Libano sarebbero state almeno 21. Nelle ultime ore dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano.
3: Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, un uomo è morto stamattina in un bombardamento su Gaza nella zona di Khan Yunis. Secondo le fonti citate dall'agenzia, l'uomo avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi. Ieri dalla Cisgiordania era arrivata la denuncia dell'uccisione di un bambino di 7 mesi da parte dell'esercito israeliano, che non ha smentito la notizia, sostenendo che i soldati abbiano sparato dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro. Il bambino era su un'auto con la sua famiglia quando è morto.
2: Nel Golfo Persico è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite in questi attacchi incrociati.
3: Il sindaco di San Pietroburgo ha denunciato un massiccio attacco contro quella zona della Russia con diverse decine di droni che sarebbero stati distrutti nel corso della notte. Alcuni altri sarebbero stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Ieri Putin aveva parlato proprio da San Pietroburgo, dove è in corso il forum economico che si concluderà oggi. Aveva respinto la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra.
2: In Italia è attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dovrebbe essere esteso fino al 4 luglio, dunque per altre 4 settimane. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti e sono possibili dunque rialzi dei prezzi nei prossimi giorni.
3: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di 2 piani dopo un'esplosione, probabilmente una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e 3 feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di questa mattina.
2: Un automobilista ha investito 2 ragazzi in bicicletta a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei 2 giovani, un ragazzo di 19 anni, è morto, l'altro di 18 anni è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La prossima edizione del giornale radio alle 13. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra B1 Compronare Firenze Nord e B1 variante di Valico. Regolare al momento il traffico altrove. In A12 possibili disagi per perdita di carico tra allacciamento statale 1 Aurelia e raccordo Rosignano in direzione di Genova. Siamo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Il treno 4103 Firenze Orte non è ancora partito. Segnaliamo che per domani 7 giugno sono previsti vari treni straordinari sulle linee Faenza-Firenze, Pisa-Viareggio, Firenze-Viareggio e Viareggio-Firenze. Tutti i dettagli e i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Scompare a settembre, dicendo fa niente.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: In Libano l'esercito denuncia diversi morti tra i soldati per un attacco israeliano. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche a Gaza e in Cisgiordania, mentre nel Golfo Persico torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dall'Ucraina lanciati droni contro diverse regioni russe, tra cui San Pietroburgo. In città si conclude il forum economico a cui era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di vedersi e trattare per la fine della guerra. Il Papa spinge per i negoziati tra Kiev e Mosca e condanna ancora l'aggressione all'Iran. Per il pontefice inizia una lunga visita in Spagna. Tra i temi al centro dell'attenzione, gli abusi nella Chiesa. Una ferita aperta, dice Leone XIV. In piazza contro caporalato e sfruttamento nei campi. Oggi ad Amendolara la manifestazione convocata dalla CGIL dopo l'uccisione di 4 braccianti bruciati in un minivan. I decreti sicurezza del governo, dopo avvocati e associazioni giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale, i dubbi sul reato di blocco stradale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 13. L'esercito libanese dice che diversi suoi soldati sono morti in un attacco israeliano nel sud del paese. Le truppe di Netanyahu continuano a causare vittime anche tra chi non fa parte di Hezbollah, il gruppo armato libanese che non risponde al governo di Beirut. E nelle ultime ore dai militari israeliani sono arrivati nuovi ordini di evacuazione per la parte meridionale del Libano. Proseguono anche gli attacchi a Gaza. Stamattina l'agenzia palestinese Wafa ha denunciato l'uccisione di un uomo. E in Cisgiordania, dove ieri era morto un bambino di 7 mesi. L'esercito israeliano ha parlato di un veicolo che avrebbe accelerato verso i soldati, ma ha ammesso che sono stati colpiti civili non coinvolti. Il padre del bambino dice che l'auto su cui viaggiavano era ferma quando il figlio è stato ucciso. Nel Golfo Persico, nelle scorse ore, è tornata a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nella notte un funzionario americano ha annunciato la distruzione di alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto attaccando Bahrain e Kuwait, che ospitano basi americane. Il servizio.
4: Il Bahrain e il Kuwait hanno intercettato missili iraniani e li hanno definiti una violazione della sovranità e una grave violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite. I leader di Bahrain e Kuwait hanno aggiunto che la sicurezza e la stabilità non possono essere raggiunte attraverso missili, droni o minacce alla navigazione internazionale. Hanno esortato l'Iran a cessare immediatamente gli attacchi e a impegnarsi per soluzioni pacifiche. Intanto procedono le trattative per giungere a un accordo di pace tra Teheran e Washington. Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti nei colloqui per porre fine alla guerra e oggi il ministro dell'interno pakistano è atteso a Teheran. L'Iran ha subordinato un accordo per porre fine alla guerra a diverse condizioni, tra cui la fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano. Lo sblocco dei fondi iraniani congelati è un altro punto cruciale nei negoziati volti a porre fine alla guerra. L'Iran è soggetto al congelamento dei beni e a pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali fin dalla crisi degli ostaggi del 1979. In una intervista trasmessa ieri, Mohsen Rezaei, ex comandante dei Pasdaran e consigliere della guida suprema iraniana, ha affermato che i colloqui stanno fallendo proprio a causa dello sblocco dei beni iraniani. Sebbene non esista una cifra ufficiale per l'ammontare totale dei beni iraniani congelati, i media hanno stimato la somma tra i 100 e i 123 miliardi di dollari. Per Popolare Network, Farian Sabari.
3: Le autorità di Kiev e Mosca hanno confermato che la scorsa notte le forze ucraine hanno lanciato droni contro diverse regioni della Russia, compresa quella di San Pietroburgo, già colpita alcuni giorni fa. In città oggi si concluderà il forum economico a cui ieri era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra. Sentiamo Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
5: Io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin, è evidente che una lettera alla quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. È arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo, perché scrive anche una lettera che rende pubblica, una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, e diretta a Donald Trump. E appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice: incontriamoci subito. Putin rispondendo: grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare.
3: Il Papa ha definito una ferita aperta agli abusi sessuali commessi da membri della Chiesa. Leone XIV ha parlato sul volo che lo ha portato in Spagna, dove incontrerà anche alcune vittime di queste violenze. Ieri il quotidiano Il País, che indaga da anni sulla questione, aveva parlato di quasi 100 dirigenti della Chiesa spagnola, tra cardinali, vescovi e superiori di ordini religiosi, sospettati di aver insabbiato denunce, protetto sacerdoti abusatori o costretto le vittime a tacere. Da capire quanto tutto questo sarà centrale nella lunga visita del pontefice, che stamattina ha anche chiesto di accelerare le trattative sull'Ucraina ed è tornato a contestare la guerra all'Iran. Il servizio da Madrid.
6: Papa Leone ha scelto la Spagna per il suo primo viaggio in Europa, un viaggio di una settimana in cui visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Al di là dei momenti ufficiali o degli incontri con i fedeli, l'agenda del Papa è centrata sui temi sociali e sulle migrazioni. A Madrid visiterà il centro di Caritas più grande della Spagna, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona inaugurerà la Basilica della Sagrada Famiglia, ma visiterà anche una delle carceri più grandi della Catalogna, e poi volerà alle Isole Canarie per visitare il porto dove arrivano i barconi dei migranti dall'Africa e un centro di accoglienza. Un'agenda che dà fastidio ai settori più conservatori del mondo cattolico spagnolo, che vede nei gesti del Papa un sostegno esplicito alla sanatoria del governo di Sanchez, che regolarizzerà oltre 500.000 di migranti che vivono in Spagna senza permesso di soggiorno. I punti in comune dell'agenda di Papa Leone e di Sanchez sono molti, non solo sui migranti, ma anche sulla guerra, sul ruolo dei tecnoligarchi e dell'intelligenza artificiale. Ma Papa Leone arriva in un momento politico molto delicato per Sanchez, travolto da vari scandali giudiziari che coinvolgono sia la sua famiglia sia il Partito Socialista. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: In Calabria, tra poche ore alle 16.30, da Mendolara partirà il corteo contro il caporalato e lo sfruttamento nei campi. Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così, lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per questa manifestazione, che prenderà il via proprio dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan da un caporale. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario generale della CGIL Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Sentiamo Caterina Vaiti della FLAI CGIL della Calabria.
7: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo, Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto lo schiadismo.
8: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
7: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine, e soprattutto nessun datore di lavoro può dire: io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
3: È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, che scadeva oggi. La notizia è proprio di questi minuti. Il taglio resta di 5 centesimi per le accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi per il gasolio, su cui finora lo sconto era di 10 centesimi. Dopo avvocati, associazioni e giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale riguardo ai decreti sicurezza voluti dal governo. Succede a Torino, in particolare sul reato di blocco stradale introdotto in uno dei pacchetti voluti da Meloni e Salvini. I fatti si riferiscono a un corteo per la Palestina, dove per 18 persone è scattata l'accusa di blocco stradale prevista dal decreto sicurezza dell'aprile 2025. Ora la parola passa al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che se darà parere favorevole trasferirà gli atti appunto alla Corte Costituzionale. Ma quali sono le questioni sollevate dal PM? Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
9: Le questioni sono plurime in relazione a questa nuova fattispecie del blocco stradale. La prima è stata sollevata una questione in relazione a tutto quel decreto, in quanto non ha rispettato i criteri per l'emissione della decretazione d'urgenza, nel senso che il potere di emanare un provvedimento legislativo del governo è molto limitato, lo si può fare solo quando ci sono delle reali motivazioni di necessità ed urgenza. A parere del pubblico ministero, in questo caso non erano sussistenti. E poi direi che la questione più rilevante che è stata sollevata dal pubblico ministero è relativa al fatto che questa norma va in qualche modo a limitare due articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che sono l'articolo 17, il diritto di manifestare, il diritto di riunirsi liberamente, e l'articolo 40, il diritto di sciopero. E quindi questo è l'elemento caratterizzante principale che è stato indicato dal pubblico ministero. Va sottolineato che noi avvocati, per quanto riguarda il decreto legge del 2025, anche per quanto riguarda l'ultimo, quello di febbraio del 2026, anche noi abbiamo già sollevato plurime questioni di illegittimità costituzionale in relazione a quell'articolo, all'articolo del blocco stradale, ma anche a altri.
3: Un automobilista ha investito due ragazzi in bici a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei due giovani di 19 anni è morto, l'altro di 18 è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, gli accertamenti dei carabinieri dovranno chiarire l'esatta dinamica di quello che è successo. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di due piani dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di stamattina. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato mortalmente la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il giovane è un italiano di 20 anni con famiglia di origini peruviane. La polizia lo sta cercando in quanto sarebbe all'estero, forse in Spagna. Inquirenti e investigatori cercano di far luce sul movente dell'omicidio. Il dato da cui partono è il fatto che durante il diverbio tra due gruppi gli aggressori si sarebbero accreditati come componenti dei Latin King, una gang latinoamericana. Sulla loro effettiva appartenenza alla gang sono in corso approfondimenti. Ieri è stato fermato anche un 19enne, sono state fatte una serie di perquisizioni, gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni vicini. Negli Stati Uniti è stata emessa una sentenza che riguarda una serie di norme in tema di immigrazione approvate dopo la rielezione di Trump a presidente, il servizio da New York.
10: Un altro stop pesante per Donald Trump, e questa volta arriva dai tribunali sull'immigrazione legale. Un giudice federale del Rhode Island ha infatti bocciato ieri una serie di misure introdotte dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi, definendole discriminatorie e motivate da sentimenti anti-immigrazione. La decisione riguarda il congelamento delle richieste d'asilo, lo stop ai permessi di lavoro e il blocco delle pratiche per ottenere sia green card che addirittura la cittadinanza per migliaia di persone provenienti da 39 paesi, soprattutto africani e medio orientali, inclusi in un nuovo travel ban della Casa Bianca. Nella sua sentenza lunga 135 pagine, il giudice John McConnell ha scritto che queste politiche hanno messo in pausa la vita di innumerevoli persone solo per il loro paese di nascita, e ha sottolineato un paradosso che essere colpiti siano stati soprattutto immigrati che avevano seguito tutte le regole, compilato i documenti giusti, pagato le tasse e affrontato i colloqui previsti dalla legge. La sentenza obbliga ora il governo a riattivare l'esame di oltre 1 milione di pratiche rimaste ferme per mesi. Dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale è arrivata una reazione durissima con l'accusa al giudice nominato da Obama di fare sabotaggio travestito da diritto. Come già accaduto in altri casi, è molto probabile che l'amministrazione Trump presenti ricorso. È l'ennesima battuta d'arresto giudiziaria per Trump su uno dei temi simbolo della sua presidenza, che da Minneapolis in poi si è trasformato per il presidente da punto di forza a tallone d'Achille. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: A Cuba da oggi non sarà più possibile fare pagamenti con le carte dei circuiti Mastercard e Visa. L'annuncio era arrivato nei giorni scorsi ed è uno dei risultati delle sanzioni statunitensi. Sentiamo Alfredo Somoza.
11: Non era difficile capire quale poteva essere l'arma definitiva contro Cuba: colpire il turismo. Le ultime sanzioni contro l'isola riguardano proprio il comparto che finora ha fornito il poco ossigeno che alimenta il paese. Le imprese che continuano a operare con Cuba sono state minacciate di sanzioni dagli Stati Uniti in una situazione che le vedeva già in difficoltà per via della carestia del combustibile per gli aerei che portavano ogni anno milioni di turisti, soprattutto da Europa e Canada. I primi a ritirarsi sono stati i canadesi della Blue Diamond, seguiti dalle spagnole Iberostar, Meliá e Barceló, e anche i grandi vettori come Air France e Iberia hanno sospeso il collegamento. A questo si somma il blocco dei circuiti Mastercard e Visa, senza i quali non esiste oggi il turismo. A questo punto per Cuba non resta che la solidarietà a parole di Mosca e Pechino, che poco potranno però fare per invertire una deriva che ha un finale segnato, la resa al volere di Donald Trump per quanto riguarda le aperture al capitale statunitense e probabilmente un cambio di regime, anche se in tempi lunghi. Cuba sta toccando con mano la sua solitudine davanti a un'aggressione in piena regola che non è nuova, ma che mai aveva portato il paese sull'orlo di una crisi umanitaria senza precedenti.
3: In studio per questo giornale radio Andrea Monti, in redazione con Roberto Maggioni. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e Alte Pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio 3 Network.

te lo ricorderai. La banda suonava e la pioggia cadeva, non te lo ricorderai. T'ho vista ballare col lasso di cuori, t'ho vista ballare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Clinton.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
1: Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30 Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Israele continua a colpire il Libano, oggi sono 9 le vittime degli attacchi dell'IDF nel paese, inclusi 3 soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud. Tra Tel Aviv e Beirut attualmente in vigore, almeno sulla carta, una tregua che Hezbollah, gruppo armato filo iraniano, non ha mai sottoscritto. Aumentano dunque i morti anche fra chi non fa parte della milizia. Poco fa il presidente libanese Aoun ha condannato questi ultimi attacchi, denunciando anche l'escalation delle operazioni nel sud, dove Israele continua le sue operazioni militari con raid aerei e scontri a terra. Oggi ha emesso anche nuovi ordini di evacuazione.
3: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 i morti e 49 i feriti nelle ultime 48 ore e più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, anche qui almeno su carta, dello scorso ottobre.
2: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'annunziatura apostolica in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello delle destre globali. I diritti umani, la legalità internazionale, i valori democratici devono continuare a essere la nostra guida, ha detto ad esempio. No alla paura dell'Islam, ha detto ancora il Papa, esortando a rifuggire dagli approcci identitari. Invito tutti ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti, ha detto il Papa, per passare dalle sterili semplificazioni all'apprezzamento della complessità.
3: Tra poco ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è «Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così». Verrà deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio, poi partirà un corteo fino a Piazza Fanfani. Alla manifestazione, indetta da Fly CGL e CGL, ci saranno Maurizio Landini e la segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Un mini sconto fino al 3 luglio è la decisione del governo sui carburanti con il decreto approvato oggi. Il taglio delle accise si dimezza per il diesel da 10 a 5 centesimi, per la benzina rimane invece di 5 centesimi al litro. Per l'operazione verranno usati 194 milioni di euro ricavati dall'extragettito dell'IVA, cioè il maggior introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
3: I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione, lite a cui avrebbe partecipato anche il padre della vittima. Mezz'ora dopo il gruppo lo avrebbe raggiunto sulla banchina, aggredito e ucciso con delle coltellate. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi. Sono italiani di origine sudamericana. I PM stanno verificando la loro appartenenza a gang organizzate.
2: E domani il tempo sarà in prevalenza stabile, con cielo sereno al centro e al sud, possibili temporali a nord-est, mentre nelle regioni di nord-ovest sarà sereno o poco nuvoloso. Con le notizie ci risentiamo alle 17.30, a tutti un buon pomeriggio.
1: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina.
1: Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato, per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Disco, disco, promotion!
4: Promotion!
5: Promotion!
4: Promotion!
5: Promotion!
6: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy, dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

guardava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudaticci sacchi informi. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze. Il chiodi al bon ton. Lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Diciassette e trenta, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo, le ha definite una flagrante violazione del cessate il fuoco. Lo ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran, che ha sottolineato come Teheran si riservi il diritto di rispondere. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati dagli iraniani per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di aver quindi bombardato le postazioni radar dell'Iran. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con una decina di missili diversi droni Bahrain e Kuwait, che ospitano delle basi militari americane.
3: A Gaza un palestinese è morto dopo un attacco israeliano contro una tenda a Khan Yunis. Secondo il Ministero della Salute della Striscia sono 5 le vittime nelle ultime 48 ore. Secondo Al Jazeera sarebbe stata colpita poco fa una tenda a Gaza City, dove era in corso un matrimonio, e sono altri 5 i morti. Sono più di 900 le vittime dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, almeno sulla carta, dello scorso ottobre.
2: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità russe della città hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale della città. È da lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra, dove incontrerà Starmer, Macron e Merz.
3: Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, è iniziata la manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi per aver chiesto di essere pagati. Lo slogan che guida la protesta è "mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così". La manifestazione è stata indetta dalla CGIL, c'è Landini ed è presente anche la segretaria del PD Elly Schlein. Jessica Cosenza del collettivo La Base racconta come sta andando.
4: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei 4 braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente, ma c'è anche da dire che chi sta provando a dare voce a questa cosa a livello nazionale sono le stesse persone che sono collaborative rispetto a contratti collettivi nazionali a ribasso e che chiudono un occhio rispetto appunto alle situazioni di sfruttamento di caporalato nelle campagne. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa di pompa di benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto "mai più schiavi", e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto "il caporalato uccide", perché la realtà dei fatti è che si è consumato in questo momento un evento mediatico insomma molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
2: Sono 3 i morti e 2 i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente per una fuga di gas. È stato prima recuperato il corpo di un uomo di 47 anni, poi di un'anziana 89enne dispersa da questa mattina. Dopo 9 ore di ricerca è stato trovato anche il suo cadavere, poi in ospedale è morto anche il figlio dell'anziana. I 2 sopravvissuti sono invece i genitori di una delle vittime, che si trovano ora all'ospedale di Ancona.
3: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel, dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro. Lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati 194 milioni ricavati dall'extragettito dell'IVA, il maggiore introito dovuto proprio all'aumento del prezzo del carburante.
2: La tennista russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros. Nella finale per il titolo femminile ha battuto in 2-7 l'avversaria polacca Maja Cvalinska con il punteggio di 6-3-6-2. Domani alle 15 la finale maschile tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È tutto per ora con le notizie. Giornale radio alle 19:30. A tutti un buon pomeriggio, a più tardi.
0: Il tuo
5: 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipilì, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. One, two, here we go.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. A Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche sia al TPL che alla viabilità ordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: meteo.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

0: Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night, let's groove.
1: Ciao, sono Vibe e questo è Scratch the Night,

0: this year we've had to lose our.
1: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
2: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
3: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.

Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network. Io sono Graziano Borri e questa è Borri's in the Air, un programma musicale all'insegna della musica funky, disco e funky town. Una selezione musicale interamente mixata con i vinili originali. Old school. Buon ascolto sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Burris in the Air. Spero di aver accarezzato le vostre emozioni. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 22:30 con la Funky Disco Town di Radio 3 Network. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni.
1: Burris in the Air, la Funky Disco Town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30.
2: Radio 3 Network.

mai stato così perso, mai visto un cuore più onesto. Ed anche se da un po' che non esco, e questo posto è sempre lo stesso, ti confesso che sei la prima cosa a cui penso. Quando mi sveglio è tutto più senso. Dicono in amore spesso è tutto concesso, allora mi concedo fino a perdere il senno. Poi sento i miei organi che fanno un concerto. Beh, certo, mi basta sentire la tua voce un momento, mi sento svenire, il tempo sembra più lento. Ogni volta che un sogno lo conservo, lo disegno su un foglio e lo confermo. A volte non ricordo più dove lo metto, poi mi fermo, mi spoglio, mi concentro. Mi rispondo in silenzio, contento, guardo fuori e contemplo un deserto.

luci nella notte in città. E fermarsi non so come si fa. Scusa, a volte sono solo un uomo a metà. So bene che ti meriti più serenità.

manita. Già, non è poi così male come prospettiva. L'opportunità si prende al volo quando arriva. Un essere umano che somiglia a noi due. So che solo pensiero già ti senti viva. E la vita è una sfida. Se il mondo finisse per davvero troveresti un'altra via d'uscita. Non c'è mica gusto senza fatica. E se ti rompi ti aggiusto in men che non si dica. Sai che qui la noia è un lusso ma anche una nemica. Dura un secondo ed è già finita. Ma prima di finire so che il mondo aspetterà che tu sorrida.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

progressiva ogni sabato notte su Radio 3 Network, ore 22. Progressiva. Progressiva.

My story.

Malo mi beppe, malo caica.

Gather.